0: Gallat jaara tandin mi linta.
1: Linga
0: selele
1: tin
0: fa fa di mai.
1: Linga.

Perché lì travagliadori, il canaglio non sopprezzati. Ma per

un poco biosone a trovarne a Caddalina. Questa la illumineremo dove sta di Costantina. A Maria di Luca Sole, prebetù di la Marina. Che non c'ha più lasciane.

Veneta subita pianone, morto prudenzio nuda. Divulendo magistrato e la lulla via griuda. L'un con te, l'un pasterane, a Maria la pomuda. Che l'ubiga schilugabo e perde nella memoria. C'avemo

Gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala g